Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. Bentrovati. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche, Basilicata. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo gli equilibri nel mondo del lavoro, come rileva AI Jobs Barometer 2026, pubblicato da PwC. Lo scorso anno gli annunci che richiedevano competenze sull'intelligenza artificiale hanno registrato un balzo del 69%, il doppio rispetto al 2024. Le retribuzioni risultano di conseguenza in media il 42% più pesanti rispetto ad altri ruoli. Neil Blomkamp, regista di District 9 e Humandroid, ha pubblicato gratuitamente su YouTube il cortometraggio di fantascienza Nightborn, interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, anche se va escluso il lavoro preparatorio suo e di altri collaboratori. Una proposta che sta facendo discutere non solo il mondo del cinema. Termina così questa edizione del giornale. Infatti è questa l'ultima notizia.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Ben trovati per questo flash delle 5 del mattino. Il nuovo governo inglese del premier laburista Andy Burnham, per la prima volta nella storia del Regno Unito, ha al suo interno più donne che uomini. Su 23 membri di gabinetto, incluso il primo ministro, 12 sono donne, 11 uomini. Ieri ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero a Grinzare Cavour, in provincia di Cuneo. Per noi inizia una nuova pagina, ha detto la moglie che gestisce il negozio insieme a una delle quattro figlie.
3: Per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte.
2: E ora andiamo in Calabria, dove la situazione rimane difficile sul Pollino, dove un vasto incendio sta interessando da due giorni l'area protetta del Parco Nazionale, in particolare i comuni di Castrovillari e Fascineto. Una buona notizia del mondo scientifico: una nuova linea di ricerca dedicata allo studio della glia, gruppo di cellule fondamentali per il funzionamento del cervello, è stata avviata da Laura Civiero del Dipartimento Biologico di Padova, che ha ottenuto di recente un finanziamento dalla Michael J. Fox Foundation per sviluppare strategie terapeutiche innovative a beneficio di chi è affetto da Parkinson. È stato scoperto un nuovo meccanismo che regola la perdita di sinapsi. È tutto, a più tardi.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera, a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Sorriso!
3: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: tutte le arie, le musiche, ci hanno ricordato il grande Rossini, la vera Romagna folk. Bonjour. Sono qua anche stamattina, in questo non voglio dirlo perché deve essere il nostro uomo calendario.
1: Ciao Gio, buon mercoledì a te e a tutti i sorrisini. Ciao, okay. Buona giornata.
0: Mercoledì, in questo mercoledì 22 del mese di luglio, ad un mese giusto dal mio compleanno, siete organizzati con il regalino? Oh, oh, oh! Vi siete organizzati con il mio regalino? Vabbè, perché poi ci resto male, se vengo qua il giorno 22 di agosto non trovo neanche un bacio per Ugine, io ci resto male, Sto scherzando. Dai, abbiamo le solite due ore da condividere assieme e da condire con la bella musica della vostra radio del corazon, la radio del sorriso, la radio sorriso, è vero. Le prime ore del mattino, oramai da 4 anni a questa parte, insomma, con me che sono Giovanni Zani, il numero è già preso praticamente d'assalto, il 345 48 45 663. Leggo di Caterina, leggo di Raffa, leggo di Aurelia, leggo di Gigi Nardini, il Pavarottino. Va bene, buongiorno, gli altri si aggregheranno. Adesso vi mando la fanciulla paesana che viene a salutarvi. E dopo partiremo con il primo appuntamento della nostra mattina, che è quello dedicato alla lettura dell'oroscopo. Non dovete farne neanche fatica voi, faccio tutto io, leggo tutto io.

Angheros di Giuseppe Spinelli. Allora, possiamo partire, sono le 6:16 minuti con i primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, non ascoltate le chiacchiere e imparate a fidarvi del vostro partner se volete salvare il rapporto. Con la passione lo convincerete che siete proprio voi la sua anima gemella e come nelle favole, come cantava Vasco, quello che potremo fare io e te. Come nelle favole potrete vivere felici e contenti. Toro, vi attende una giornata molto interessante e positiva. Potrete permettervi di prendere una decisione impegnativa assumendovi nuove responsabilità che porteranno maggiori soddisfazioni. In vacanza con il vostro fascino potrete incantare chiunque, ma pensa te, i gemelli. Un po' di preoccupazione sul fronte sentimentale non vi impedirà di concentrarvi sulla professione e arrivare dove volete. Nel rapporto di coppia rischierete di prendere il partner per il verso sbagliato e di ottenere il contrario di tutto ciò che desiderate.

Sorriso alle 6:24 del mattino, questo mattino di mercoledì, giorno 22 del mese di luglio, via con altri tre segni. Cancro, vi sentirete positivi e di buon umore, riuscirete ad andare incontro alle esigenze della persona amata, liberandovi da rancori e diffidenze. Dovrete dar maggiore ascolto al vostro intuito e imparare a diffidare di persone che vi promettono cambiamenti radicali sul lavoro. Segno del leone, oggi cercate di non commettere passi falsi, sarebbe molto difficile correre ai ripari. Sarete conquistati dal fascino di una persona che orbita attorno al vostro ambiente. Agite però con la dovuta cautela per evitare i pettegolezzi, no? Il gossip, le chiacchiere. Vergine, sarà una giornata fortunella, vi verranno in mente diverse idee brillanti per migliorare la vostra posizione e i vostri guadagni. Anche le situazioni più complicate potranno essere risolte con relativa facilità grazie alla prontezza di spirito e alla creatività. E adesso dai, e adesso dai, e allora dai, e allora dai, le cose giuste tu le fai.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

su Radio Sorriso. Buongiorno, alle 6:40, giuste giuste. Oh, ed è il momento della bilancia. Cercate di usare i toni giusti in ogni occasione, perché qualcuno potrebbe prendere male la vostra esagerata confidenza. Nella vita di coppia vi deciderete ad affrontare un discorso che avete troppo spesso rimandato e così troverete un punto d'accordo per ripartire. Scorpione, la luna nel segno aumenterà la vostra sensibilità e vi porterà anche un po' di fortuna. Se vi trovate di fronte a tanti interrogativi e dubbi, non abbiate timore. Avrete tutte le risposte a portata di mano, probabilmente dentro di voi. Sagittario, numerosi astri dissonanti limiteranno il vostro campo d'azione e il vostro senso di libertà. Evitate un equivoco con la persona del cuore in un discorso dove si mescoleranno l'interesse economico e l'amore. Due elementi molto, ma molto pericolosi.

con Tusimba. Tusimba, Tusimba, andiamo avanti. Andiamo avanti. Dammi banana, va, che ho bisogno di potassio. Dammi banana, mangio banana. Allora, Capricò, mi restano, li ho già fatti, non mi ricordo, devo ancora farli, gli ultimi tre segni. Sono un po' bacuco stamattina, sai. Capricorno, la luna in trigono vi renderà suscettibili e scontenti e insinuerà in voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontrerà con una serie di agitazioni con l'esterno. L'attività fisica sarà un vero balsamo per l'umore. Acquario, oggi dovrete tenere gli occhi ben aperti affinché tra gli imprevisti di un incontro e un'occasione mondana in attesa non sopraggiunga una persona che non vi va di incontrare. È consigliabile praticare luoghi e compagnie a voi gradite. Pescioli, si prevede una piccola disputa sul piano di coppia o comunque incomprensioni nei rapporti interpersonali e in quelli di lavoro. Una faccenda di denaro o di interesse rischierà di creare tensioni non facili da risolvere, distraendovi da altre cose ben più importanti. E qua, e quando c'è di mezzo il danaro, è vero, quando ci va di mezzo il malloppo ischei, è vero, sempre casini, eh? Sempre casini.

0: 7 del mattino, mi resta Isabella e Davide Montali da mandare e chiudiamo la prima ora. Allora, fammi vedere. Paola da Torino. Mi chiede dei Tarantino. La famiglia l'abbiamo fatta scendere in pista. Sono passati tutti, I Tarantino li abbiamo suonati tutti dalle 6 di questa mattina, quindi io ti invito a riformulare un'altra richiesta che ben volentieri soddisferemo in quella che sarà la nostra seconda parte della mattina. Buongiorno a Antonio Di Padova, buongiorno all'uomo di Campalto, è vero? Ciao,
1: buongiorno,
0: uomo.
1: Anni, buongiorno, ciao a tutti gli amici in ascolto. Sì. Lei di Campalto vi augura buon mercoledì a tutti. Ciao!
0: Ciao! Goditi, che sono gli ultimi giorni che tra poco riapriranno le scuole e il servizio taxi si riattiverà, è vero? Daniele Di Campalto, pochi giorni, ancora un mese abbondante, poi riprenderanno i marmocchi la scuola. Va bene, andiamo con Isabella, Davide.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7 e 5 minuti. Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A4 a causa del traffico intenso ci sono code verso Torino fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano. Rallentamenti anche tra Firenze Scandicci e Firenze Improneta verso Roma per un veicolo in avaria. Rallentamenti tra Bivio 1 Variante e Badia per materiali dispersi in direzione Firenze. Buon viaggio.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

lo start, quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, la giornata di mercoledì, giorno 22 del mese di luglio. Buongiorno anche a Cesare, dopo vi sento perché un paio di note vocali, se volete aggiungere anche la vostra siete in tempo. Dopo il prossimo pezzo spazio nota vocale 345 48 45 663. Adesso vi porto in una valle meravigliosa, la valle più bella che c'è, è la valle dove si balla, si ride, si canta, è la valle della musica con Gianmarco Bagutti, orchestra italiana.

0: Stavo pensando a Cesare che mi ha detto ieri: io sono veneziano. Come sei veneziano? Tu sei della Bissuola, sei. Sei della Bissuola. No? Lo faccio arrabbiare. Allora, c'è lui? Lui, sei pronto?
1: Buongiornissimo, sì. Capitano! Buongiornissimo, sì. Sorrisini! Dai che sono le 7:10! Buongiorno a tutti da Cesarone!
0: Quante volte ve lo devo dire che non dovete marchiare, dire l'orario, perché non si sa poi quando andrete in onda. Metti che adesso uno ascolta, no, come sono le 7:10? Sono le 7:15. Che dice questo? Non dite mai gli orari! Oh, dolce la Paoletta che rettifica il tiro.
2: Mi puoi mettere, sì, qualcosa di Omar Lambertini, magari Cuori agitati o qualsiasi canzone che vuoi tu.
0: No, va bene, va benissimo. Va bene.
2: Grazie mille.
0: Ciao. Va benissimo questa, per me una o l'altra. Quello che volete voi io metto, eh.

Questo Fox di Marco Tagliavini si intitola Allegria. Vabbè, allegria, diceva Mike, lo diciamo anche noi, ogni qualvolta lo ricordiamo, insomma. Questi venivi, parli Mike, buongiorno, subito ti parte allegria. Ehi, signora Longari. Va bene, siete all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più bella del mondo, in questa che è la prima parte, la parte del risveglio che viene sempre affidata a me oramai da un tot di anni a questa parte, ma non siete ancora stufi di me, dai. Scrivetemelo, confessatevi, ditemi la verità, siete stufi di me? Sì, no, non so. No, è vero, apro e chiudo sondaggio, il tempo di una canzone, voglio vedere insomma quanti hanno il coraggio di dirmi la verità, dai. Devo andarmene in pensione perché oramai sono lì che stanno per darmi un calcio nel culo, mi mandano, io sto tenendo botte, no, io posso ancora stare ancora, però mi vogliono spedire, tutto dipende da voi, dai. 345 48 45 663. Voglio una nota vocale, però. Voglio una nota vocale. Intanto mi rivolgo al muro e vado a vedere chi c'è. C'è Manuela con Elisabetta di Ponte di Godarzare. C'è Andrea di Vicenza, Simone di Pianiga. E poi Marco Veneziano, vero veneziano. Lui abita in centro storico, è vero, a Venezia. Non come il mio amico lì della Bisciuola, lì in zona Mestre, che si spaccia per veneziano.

Chi era? Anelli? Ah, Luciano Anelli, va. Allora, alla domanda, me ne devo andare. Ho deciso, che hai deciso, me ne va. Allora, aspetta, si va avanti. L'amico era Valsugana. Oh, ma quanto bene si sta in Valsugana? A parte oggi, insomma, che è un po' freschello, anzi quando sono andato fuori prima a buttare una roba, cioè, avevo quasi freddo. Adesso si sta abbastanza bene, poi il sole scalderà un cicinino.

0: Aspetta, mi scrive Luigi, come facciamo a stare senza il nostro momento zen quando è in pensione grande pranzo in Valsugana, tutti i sorrisini invitati dalla tua ex suocera? Perché vuoi rovinare la vita di tanta bella e brava gente? Perché mi vuoi parlare di pace, di guerre in tempo di pace? Dai, anche te, dai Luigi. Vabbè, un saluto alla mia amica Elsa della Wolf. Va bene, ciao Elsa della Wolf. Poi Bruna Camalò, la nota vocale.
1: Ciao caro, sì. Giovanni, ciao. Io sono Bruna di Camalò.
0: Ciao.
1: E volevo salutarti e augurarti, sì, buona giornata.
0: Grazie,
1: io
0: sei
1: ti
0: gentile.
1: Dico che tu sei bravo e ti ascolto quasi ogni mattina.
0: Ma grazie,
1: presto.
0: Tutte le mattine sarebbe troppo, no?
1: Sento che sei generoso.
0: Sì, molto.
1: E fai ridere con le tue battute.
0: Sono un pagliaccio.
1: Hai tanta ironia. Sì. E fai cominciare bene la giornata. Beh, quindi per me tu non sei da pensione ancora, tu sei
0: grazie.
1: Utile e anche cioè è giusto che stai a quello.
0: Devo stare qua ancora
1: perché tiri sul morale di tanta gente. Sei veramente forte.
0: Grazie, che carina lei. Allora, devo informarmi, dai, tengo ancora aperto il sondaggio, devo informarmi perché quando mi aprono una nuova finestra, se perdo questa, se non mi butto adesso, quando mi apriranno un'altra finestra?
2: Tornerò.
0: È perché c'ho già il biglietto pronto io.

0: Romagna, è vero, dalla nostra amica Marica, andiamo tutti là a fare la festa. No, però sarebbe bella l'idea, mi piace di fare una festa lì in Valsugana, a cantare, sai, quando saremo fuori fuori della Valsugana, a mangiare le cose buone che propone lì la zona, i piatti tipici della Valsugana, il vinello, ci prendiamo una imbriacata totale e andiamo a casa tutti con la scimmia.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso!
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una

0: cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

Conegliano vo, io vo a Conegliano e saluto Lina, io vo a Morgano che è lì vicino e saluto l'altra Luigina. No, aspetta, aspetta che forse Lina Conegliano, Luigina Morgano, ok. Poi vo a trovare l'Adriana, che carina, ha mandato un messaggio anche lei. Adriana, la cantantessa di Roberto Tagliani, che ogni tanto mi scrive. Va bene, poi mi fanno sapere, aspetta, altopiano di Asiago, abbiamo Romeo, Canove, altopiano, lì sull'altopiano Asiago fanno sapere che ha già nevicato, stanno aprendo tutte le piste, 22 di luglio, aperte le piste a sci, stessa roba anche a Borgo Valsugana, vedi? Mamma, avevo trovato un argomentino, però mi ci vuole un po' più di tempo, no? Un quarto d'ora non ce la faccio. Casomai ve lo ripropongo domani. Quindi, come riprendiamo ancora una vecchia frase di Mike, quello lì, quel Mike lì, è vero, fiato alle trombe turchette. Senti come trombano i roeri, come suonano la tromba, aspetta, correggo. La voce è quella di Erika con una delle mie canzoni preferite di Gianni Morandi, è questa qua.

lerica, lerica, lerica, dei Roeri. È partita con Occhi di ragazza di Gianni Morandi, però dopo ha fatto un mashup con altre canzoni belle da cantare. Momento canto prima di chiudere la nostra mattina qui su Radio Sorriso. Siamo stati bravi, io sono stato bravissimo, lo dico al solo. Va bene, attenzione, perché abbiamo parlato di località montane, stavo scherzando, avete capito che stavo scherzando, non può esserci la neve il 22 di luglio, neanche su in Marmolada ci sono più i ghiacciai con le caldane che ci sono state, oltre i 3000 metri, va bene. Attenzione, voi che siete al mare, vedi, devo andare proprio a Cavallino Tre Porti in questi giorni. Io pensavo di sfoderare i miei pettorali in giro, sai, per il centro, non in spiaggia, far vedere i miei lardominali, che sono fisicato. No, per dirvi che sul litorale di Cavallino Tre Porti sono già stati emessi una decina di verbali da 50 euro. No in costume o a petto nudo in centro, e scattano le prime multe come in altre località, insomma, delle quali abbiamo già parlato, vedi Caorle. Va bene, multe a chi gira svestito in paese. Alcuni giorni fa la sindaca della località balneare di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto, che saluto e che conosco, è una bella tosta, l'aveva detto sui social, e ora le prime sanzioni sul litorale sono scattate per chi non ha rispettato il regolamento di polizia urbana che vieta di circolare per le vie e le piazze in costume a bagno e a torso nudo. Ecco, già una decisione.

e non in giro, e mi sembra anche giusto, no? E adesso via con l'orchestra Sorriso Momento Kizomba, che non so cosa vuol dire attrapado, ma è quella cosa che penso io, sono molto attrapado ultimamente. No, intrappolato in spagnolo significa mi sento intrappolato.

rapado. Va bene. Finito? L'ultimo disco? No, fammi mettere l'ultimo disco, l'ultimo ciaccia, se no non vado via. Come facevamo le serate, no? Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo. Me lo dico da solo, se non mi fai mettere l'ultimo, io non me ne vado. Anzi, mi chiudo a chiave, non faccio entrare Giovannino, deve sfondare la porta per entrare. Devo mettere l'ultimo, dai. Lo metto questo con Frank David. Torniamo a Gatteo Mare. Oh, ragazzi, è stato...

0: Yeah. Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Il giovane che
1: mai. Sono le 8:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo.
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 Edizioni, le edizioni di Radio Sorriso, per farci partire nella mattina così bene. Ci siamo ascoltati il nostro direttore Alex O con L'amore l'amore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon mercoledì 22 di luglio e buona mattina a tutti voi. Giovannino pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore con le vostre richieste musicali, i vostri saluti, i vostri racconti al 345 48 45 663 oppure allo 0423 7366 80 o 7366 81. Logicamente auguri, compleanni, anniversari, viaggi, come che vedremo e sentiremo tra poco. Intanto però partiamo così, arriva Gigi Chiappino e l'Orchestra del Cuore con La Libertà. Buongiorno.

0: Il terzo grado, Enrico Marchiante, sempre qui su Radio Sorriso. Andiamo a sentire chi è in viaggio di maturità. Dai, lo sentiamo, via, buongiorno.
1: Ciao Radio Sorriso,
0: ciao.
1: Qui Amin e Giuseppe.
0: Ciao Amin,
1: siamo
0: e Giuseppe.
1: Siamo in strada per Pago, Croazia,
0: Pago.
1: Viaggio di maturità.
0: Che figo.
1: Un saluto dagli Aura Boys.
0: Aura Boys.
1: Poi, se possiamo chiedere anche la canzone Desperdicio.
0: E non ce l'ho, ciao. Questo brano. Dai ragazzi, chiedetemi un altro brano. Buon viaggio, buon divertimento. Fate i bravi, eh. Dai, chiedetemi un altro brano, ben volentieri ve lo metto. Intanto arriva Linda Viscaro.

0: Chiara Lanteri con Un mondo a colori. Vado a salutare subito l'amico Frank dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Frank, e salutiamo gli amici della macelleria Gallina di Rivoltella, un saluto a tutto lo staff, ragazzi, buona giornata e buon lavoro, questi saranno giorni intensi sicuramente. Sentiamo chi ha sonno in questo momento.
1: Guarda, sentila.
0: Buongiorno Miriam,
1: oggi che non me la sento di neanche di fare
0: neanche di mandare il messaggio, è fatto meglio, è meglio la nota vocale.
1: Anche perché
0: è andata a letto tardi.
1: Ieri tra una cosa e l'altra sono andata a dormire alle 2.
0: E quindi
1: un abbraccio e buona giornata.
0: Un abbraccio cara Miriam, un abbraccio anche a te, una buona giornata. Mandate anche voi le vostre note vocali al 345 48 45 663. Le aspetto, aspetto le vostre voci, almeno diventate i co-conduttori della trasmissione. Intanto Sabrina Borghetti con Nuda.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora non scuoce mai.
3: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera, a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
10: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

E a ritmo di salsa con Marco Gavioli, parlami d'amore Mariu, vado a salutare l'amica Fiorella, esattamente da Villa Franca di Verona, che mi dice oggi Villa Franca si respira, e sì, perché sono un po' abbassate le temperature, per fortuna, perché almeno potremo ballare domani sera tutti insieme senza sudare troppo. Giovedì 23, domani dalle ore 21, ve lo ricordo, siamo esattamente a Jesolo in Piazza Torino e vi aspettiamo numerosissimi, perché dalle ore 21 ci divertiremo con la musica delle grandi orchestre e poi i gadget, l'animazione di Radio Sorriso, sul palco Iris, Alex e Giovannino e anche i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere, quindi veramente una serata imperdibile. Noi vi aspettiamo numerosissimi e dovete venire, non potete mancare. Domani sera ci vediamo tutti in Piazza Torino a Jesolo per il Sorriso in Piazza. Ditelo agli amici, venite, divertitevi, venite in comitiva, ci divertiremo. Sì, non so ballare, ma neanch'io, ma infatti però ci divertiamo comunque, state tranquilli. Quindi voi venite in Piazza Torino e vedrete che il divertimento è assicurato.

Il nostro direttore Alex con Batti Cuore, ancora ve lo ricordo, domani sera Jesolo, Piazza Torino, appuntamento imperdibile. Adesso invece devo trasferirmi in provincia di Mantova, esattamente a Roncoferraio, dove l'amica Doriana deve fare gli auguri al marito Carlo. Auguri Carlo per i tuoi primi 80 anni che festeggi proprio oggi da parte della moglie Doriana e di tutti gli amici. Auguri, auguri, auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso, e ti festeggiamo con questo bel brano. Arriva Omar Codazzi con Sentimento d'amore, e tra poco passo anche a leggere i vostri messaggini, che sono sempre molto numerosi. 345 48 45 663 oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 736681.

0: Omar Lambertini con La Cura, questa bellissima reinterpretazione di questo grandissimo successo di Franco Battiato, sempre qui su Radio Sorriso, 8:48 minuti primi. Giovannino pieno ritmo, leggiamo un po' di messaggi, diamo un po' di buongiorni qua e lì. Allora buongiorno anche a Sandra da Gemona del Friuli, buongiorno a Mario, l'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Sentiamo l'amica Valeria da Vigonovo cosa ci racconta. Ciao Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Valeria di Vigonovo.
0: Ciao Valeria, buongiorno.
1: Per favore, Giovannino, tu sì, che sei tanto gentile,
0: dimmi,
1: mi faresti ascoltare una bella polca?
0: Una polca.
1: Dedico a tutti i sorrisi.
0: A tutti i sorrisini. Vabbè, giustamente è mattina.
1: Oggi la lingua si inceppa.
0: Ma perché è mattina?
1: Va bene, dai. Ci sta anche questo.
0: Ma certo che ci sta.
1: Ciao,
0: assolutamente.
1: Buongiorno a tutti.
0: Beh, anche perché pensate che la mattina anch'io quando mi sveglio inizio a fare gli esercizi per la lingua, sennò diventerebbe difficile poi venire qui la mattina. Non riusciremo. Buongiorno Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, e saluto anche l'amico di Verona, l'amica Giovanna. Tra poco poi vado ad accontentare anche te Giovanna, ma intanto arriva una bella polca, Atos Mancini con Sbirulina, e tra poco argomento del giorno.

0: apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E allora buongiorno Tiziana, buongiorno con l'argomento del giorno.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno anche ai nostri ascoltatori di Radio Sorriso.
1: Raccontami.
2: Sei pronto?
1: Vai,
2: sei
1: vai,
2: pronto
1: vai,
2: per
1: vai.
2: Il quesito del giorno? E allora oggi parliamo di prosciutto.
1: Che buono il prosciutto, un
2: prosciutto
1: bel panino
2: crudo, no? Io prosciutto e melone,
1: anche
2: gradisco
1: molto buono.
2: Il prosciutto crudo più caro del mondo viene prodotto in Andalusia e costa la bellezza di 4 euro e 100
1: 4.100 euro a letto.
2: 4.100 a letto.
1: 4 euro e 100 lo comprerei, ma 4.100 euro a letto. Ora poi la verifichiamo questa cosa, ma deve avere un prezzo.
2: Allora, mettiamo che qualcuno ve ne regali un etto, non vale rivenderlo. Che cosa ci fareste? Lo mangereste
1: quale
2: da pietanza. Solo?
1: Ma sì.
2: Fetta dopo fetta, come un rito? Lo condividereste con gli amici? Lo usereste per preparare un panino da re? Oppure lo conservereste per un'occasione davvero speciale?
1: Beh, io lo metterei in una teca sottovuoto, tipo... Perché un prosciutto a 4.100 euro a letto, cioè, non è che si può mangiare così, eh?
2: Insomma,
1: anche se ti fai un panino, ci vuole un panino di un certo tipo, eh?
2: Allora noi oggi lo chiediamo ai nostri ascoltatori di sbizzarrirsi con le risposte. Come userebbero il prosciutto più costoso del mondo?
1: Oggi giochiamo col prosciutto, dai!
2: Posso
1: allora,
2: dire la mia? Io me lo mangerei.
1: Così?
2: Sì, non lo condivido, mi dispiace, ma...
1: No, neanch'io comunque, no, su questo, cioè, 4.100 euro a letto non posso neanche andartene in mezzo. Beh, magari a te sì, dai, Tiziana. Se mi fai un massaggio, una fettina te la posso anche
2: ma allora
1: cedere.
2: Me ne deve dare due, scusa.
1: Sì, guarda che sono 2.000 e passa euro che ti sto dando, eh. È che posso proprio... Va bene, dai, oggi giochiamo perché è uscita questa notizia e quindi ci piaceva giocare un po' con questo argomento culinario. 345 48 45 663 oppure
2: lo dite a Giovi allo 0423 73 66 80. E allora, cari amici, la domanda è questa: mettiamo che qualcuno ve ne regali un etto, cioè non vale rivenderlo,
1: che
2: ovviamente
1: bene.
2: Che cosa ci fareste?
1: Magari poi passa il gatto, ecco lì che ti immagini, diventa un gatto prezioso, però
2: si fa il suo pranzo e
1: che
2: noi
1: pranzo?
2: Siamo a bocca aperta,
1: sì, grazie.
2: Forza,
1: Tizi,
2: ciao.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663,
10: 48 45 663,
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 9:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati giunte minacce, insulti e messaggi intimidatori, a denunciarlo è l'ANM. Giorgia Meloni, in un'intervista al giornale, dice intanto che c'è una questione di proporzionalità delle pene comminate. Chiudiamo con gli Stati Uniti e il New York Post, che afferma: Donald Trump vorrebbe il numero uno della FIFA Infantino come prossimo segretario generale ONU perché ha la credibilità necessaria all'incarico. Il prossimo segretario generale sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà a fine dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 73 6680.
13: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
14: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A €189, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Davvero questa estate?
9: d'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
18: Scialla, scialla.
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
19: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.
20: Sorriso.
21: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

ringraziamo le edizioni musicali Avi Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marianna Lanteri con Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di prosciutto, rettifichiamo, 4.100 euro a coscia, non a letto, abbiamo sbagliato, 5.600 euro a letto il costo proprio del prosciutto, che si chiama Dehesa Maladua o qualcosa del genere, comunque è prodotto in Andalusia. Allora noi oggi vi chiediamo, se vi regalassero un etto di questo prosciutto, come lo utilizzereste? Non vale rivenderlo, vale utilizzarlo in una ricetta, magari in cucina, o magari lo mangereste puro con una fetta di pane, ma in quel caso che pane ci abbini con un prosciutto così? O magari, non so, qualcuno lo ha provato e dice, beh, il gusto va bene così anche puro, in purezza. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681. Mi faceva ridere perché effettivamente 4.100 euro a letto sarebbe stato tanto, forse troppo. Comunque dai, raccontateci come utilizzereste questo prosciutto più costoso al mondo. Intanto arriva Sonia De Castelli, buonanotte fiorellino.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe e le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Giuseppe Mercuri con Sopra una nuvola. Vado a salutare l'amico Roberto di Cavarzere. Andiamo a sentire subito. Oggi parliamo di questo prosciutto che costa 600 euro a letto. Cosa ne fareste? Come lo utilizzereste se ve ne regalano un etto o anche due? Però attenzione, non si può rivendere. Qualcuno ha detto, vabbè, lo rivendo. No, non si può, non si può. Cioè, bisogna utilizzarlo, anche perché un regalo non va mai rivenduto. Sentiamo Antonio da Villa San Giovanni. Via!
1: Giovannino, buongiorno.
0: Ciao Antonio, Antonio, buongiorno. Ciao.
2: Guarda, se dovessero regalare un netto di quel prosciutto, sì, lo mangerei col melone.
0: Col melone? Che melone?
2: Ha un sapore particolare.
0: Non so.
2: Io vendo i prosciutti.
0: Ah, vedi, lui
2: non,
0: se intende,
2: non ho
0: quindi
2: mai comprato dell'Andalusia, però vari prosciutti che ce ne sono di tutti i gusti,
0: beh,
2: di
0: certo,
2: tutte le stagioni.
0: Molto buoni,
2: più,
0: eh.
2: Il prosciutto migliore anche quando è stagionato,
0: ecco,
2: ma mai all'inizio, ma sempre a metà
0: del quindi
2: prosciutto.
0: Ecco,
2: bene, ti auguro una buona giornata e se mi metti una canzone di Galassi.
0: Ti ho selezionato un brano allegro per mantenere l'allegria il mio pappagallo. E allora, se vi regalassero un etto di questo prosciutto che costa 4.100 euro a coscia, ma 600 euro, 5-600 euro a letto, che cosa ne fareste? Magari una bella pasta col prosciutto crudo? Non so, no, è sprecato. Magari una fetta di pane, magari, che so io, non lo mangiate neanche, lo tenete lì sotto vuoto per un'occasione speciale. E in quel caso, che occasione? Raccontatelo a Radio Sorriso con Giovannino fino alle 10 qui a pieno ritmo. 345 48 45 663.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Sorriso!
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana,

0: Organizzazione tecnica, Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vestiti Bianchi con Opera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare con questo brano l'amico Piero di Casalecchio di Reno. Un grande abbraccio e un saluto anche all'amica Giovanna da Verona, che vuole ascoltare Un amore così grande. E tra poco, cara Giovanna, ti vado ad accontentare. Saluto anche Federica da Venezia, che abbiamo accontentato prima con il brano della Dynamos Band. E sentiamo l'amico Ferruccio da Volta Mantovana cosa ci racconta. Ciao Ferruccio.
1: Volta Mantovana, un buongiorno a tutti gli amici, con gli auguri a tutte le Maddalene, perché oggi
0: auguri.
1: È Santa Maddalena, patrona
0: sì.
1: del nostro comune di Volta Mantovana.
0: Ho capito.
1: Buongiorno.
0: E allora auguri a tutte le Maddalene, un saluto a tutti gli amici di Volta Mantovana che ci stanno ascoltando, sicuramente numerosi e sicuramente, come dire, molto attenti anche a questa giornata di oggi. Andiamo avanti con la musica, arriva Francesca Mazzuccato con Stringimi Forte e poi Un amore così grande per l'amica Giovanna da Verona nella versione proprio di Zuleika. Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 10.

Laika, un amore così grande. Allora buongiorno anche all'amica Raffaella di Asolo. Ciao Raffaella, buongiorno. Mai una volta che qualcuno mi dica la giornata è stata annullata puoi tornare a letto, no vabbè dai, ma queste giornate sono anche molto belle, assolutamente. Si continua con una bella mazurka, Ilaria Cenciarini con Povera Italia, e poi tra poco cambieremo, svolteremo e dal pieno ritmo passeremo a farfalle su due ruote, sempre a parlare di prosciutto crudo, quello che costa, eh? Quante

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La voce di Elisa del mare, sei bellissima sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Antonella e non solo, devo salutare anche chi mi ha richiesto questo brano, l'amica Silvana di Castellucchio Mantova, che dedica all'amica Maddalena di Mantova proprio questo bel brano. E che dire, noi siamo arrivati in fondo, ma ci ritroviamo tra poco a farfalle su due ruote, sempre a parlare di prosciutto. Se vi regalassero una fetta di questo prosciutto, anzi un etto di questo prosciutto, che costa circa 600 euro l'etto, no? Cosa ne fareste? Come lo utilizzereste? Lo mangereste così, subito? Boh!

0: avete ascoltato A Pieno Ritmo. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. Dramma fortunatamente solo sfiorato in provincia di Treviso, dove una bambina impegnata in un'uscita con il centro estivo è rimasta incastrata con una gamba all'interno del sistema di aspirazione di una piscina. I presenti sono intervenuti tempestivamente riuscendo a liberare la piccola prima di conseguenze peggiori rispetto a un forte ematoma. La presenza della cuffia protettiva ha evitato che i capelli potessero venire aspirati dal bocchettone del sistema di filtraggio.
7: Il mercato del lavoro non è in crisi ma in trasformazione, serve una responsabilità condivisa, è quanto emerso dall'ultimo incontro dei consulenti del lavoro di Venezia, che ha lavorato sui dati dell'Osservatorio regionale mercato del lavoro di Veneto Lavoro. Luca Scalabrin, ordine dei consulenti del lavoro di Venezia.
8: Il mercato del lavoro è in grande trasformazione, non è in una crisi, serve una responsabilità condivisa tra imprese, tra istituzioni. Per esempio l'INAIL ha parecchi fondi da poter destinare non solo all'attività della sicurezza sul lavoro ma anche alla formazione dei lavoratori e magari con procedure più semplici, perché complica tanto l'istituto l'attività e quindi poi non vengono sfruttati dei soldi, e l'INAIL ne ha tanti da poter mettere a disposizione. E infine una struttura del mercato del lavoro che cambia ancora più velocemente che il lavoro stesso.
6: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663
9: 448 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete.
14: Sorriso!
0: Momento di Farfalle su due ruote.
15: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
16: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound che ci fanno ascoltare Elena Cammarone con Sei tutto sempre qui su Radio Sorriso.
2: Grazie,
1: buongiorno.
2: Che bella dedica che mi hai fatto.
1: Sei tutto.
2: Sì. Buongiorno. Buongiorno sorrisine.
3: Buongiorno Iris.
2: Però potevi anche far finta che eri dedicata a me.
1: Ma cioè, è vero, cioè l'ho pensato però, non l'ho detto, no, perché ho detto magari
2: che
1: la metto in imbarazzo. La metto in imbarazzo in diretta radiofonica appena poi, però l'ho pensato assolutamente. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno sorrisini, buongiorno Giovanni. Devo dire che ti stai sempre crescendo il naso.
1: No, ma perché?
2: Ah, grazie. Che bello iniziare la mattinata con una dedica.
1: Una bella dedica.
2: Sì,
1: anzi, facciamo così: fate una dedica alla Iris con un bel brano e una bella dedica. Dai, al 345 48 45 663.
2: Ma perché devo dedicare una canzone a me?
1: Scusami, sei tu in diretta, cosa me la faccio dedicare io?
2: Cioè, certo, sei pure tu in diretta.
1: Vabbè, dai, fate una dedica a chi volete, come volete, e noi saremo qui disponibili. Intanto, però, bentornati a Farfalle su due ruote. Oggi si parla di prosciutto crudo.
2: Buono.
1: Sai che il prosciutto crudo più costoso al mondo costa 4.100 euro a coscia, circa 600 euro letto. Allora noi oggi ci piace, come di proposito di regali, di dediche,
2: sì.
1: Se ti regalassi io, che ti faccio le dediche in radio, ma pensa che se ti regalassi un etto di questo prosciutto, tu come lo utilizzeresti? Cioè, non so, lo mangeresti così puro. O con una ricettina o...
2: puro.
1: Però non vale regalarlo, ecco, il gioco che abbiamo istituito oggi è che non vale regalarlo, okay, o rivenderlo, quindi bisogna comunque utilizzarlo.
2: Okay, beh, sicuramente lo mangerei puro.
1: Ma
2: poi
1: con il pane,
2: se ti danno una coscia intera,
1: un etto. Ancora una coscia non posso mica permettere,
2: allora, cioè, un etto lo mangerei puro.
1: Ok, con il pane, giusto?
2: Sì, o col grissino.
1: Col grissino, che grissino?
2: Ma
1: è perché con un prosciutto così devi abbinare tutto perfetto.
2: Ma
1: perché...
2: io mangerei solo proprio il prosciutto.
1: Ah, proprio puro.
2: Sì, puro così.
1: Ma
2: senza
1: quanto è un etto di prosciutto, quante fette sono?
2: Beh, saranno...
1: Ci sono degli amici magari macellaio, comunque.
2: Ma non sono tante fette, forse saranno,
1: ce lo dicono,
2: non sono una decina di fette, secondo me sono meno.
1: Sì, secondo me. Giovanni, che tu ti occupi di prosciutti, mi hai detto, raccontami.
2: No,
1: quanti...
2: ce ne sono dei macellai.
1: No, lo so, infatti. Allora, quanti più o meno fette sono un etto di prosciutto, che è una mia curiosità.
2: Quante fette sono un etto di prosciutto?
1: Dai, vediamo quanti ci rispondono. Intanto penna nera, Marco Zeta.

0: Enrico Z con Penna Nera. E allora, ieri sera cosa è successo? Cosa è capitato su Radio Sorriso?
1: È capitato che anche Anna di Sassuolo ci ha chiamato per ringraziarci per la diretta che è avvenuta da Castel Gomberto in provincia di Vicenza con l'orchestra di Marianna Lanteri.
0: Una bellissima diretta, perché Radio Sorriso vi porta sempre anche nelle più belle serate. Ieri
1: certo,
0: sera eravamo un po' lì. La
1: grazie.
0: Nostra Iris e il nostro Alex.
1: A Radio Sorriso e grazie alle edizioni Bagutti Abi Record.
0: Assolutamente. Allora abbiamo portato in questa bella diretta l'amica Anna, ha detto io ho ascoltato tutta la diretta, vi ho sentito, bravo, bravo.
1: E ha sentito anche Marianna che cantava Penna Nera con tutti gli alpini davanti, questo ve lo diciamo noi, loro non lo potevano vedere, anche se Marianna al microfono l'ha detto. Poi dopo Penna Nera purtroppo già aveva iniziato a piovere, hanno dovuto fermarsi perché giustamente poi le attrezzature,
0: certo,
1: sai,
0: giustamente,
1: sono sempre un po' pericolose sotto l'acqua, quindi
0: sì, sì,
1: vabbè.
0: È giusto, anche perché sennò si rovinano, quindi grazie.
1: E ci saranno altre dirette, sì, dalla prossima settimana sicuramente, probabilmente verso il weekend ci sarà qualche direttina, ma starete all'ascolto di Radio Sorriso, così noi ve lo diremo,
0: lo scoprirete soltanto ascoltando Radio Sorriso.
1: E certo, e
0: ditelo
1: anche
0: amiche,
1: con quale orchestra,
0: ditelo alle amiche che su Radio Sorriso vi portiamo anche nelle più belle serate,
1: certo,
0: quindi, cioè, ditelo, condividete questa bella news, questa bella iniziativa, e ringraziamo ancora l'edizione musicale Abi Record, edizioni Bagutti,
1: ringraziamo in questo caso proprio Andrea Bagutti.
0: Certo. Bene, che dire, andiamo avanti con la musica. Intanto ci hanno risposto a un quesito, che quante fette sono un etto di prosciutto. Sentiamo.
2: Giovannino, buongiorno. Guarda, sono 9 fette, dipende, deve essere tagliato fine. Ma un etto va dalle 8 fette alle 9 fette.
0: E allora, hai 9 fette a disposizione, a chi li daresti? Cioè, ora vabbè, poi tu pensaci.
1: Ma scusa, a chi li darei? A me e a mio marito, siamo in 2 a casa.
0: Ho capito, poi magari vai dal vicino, non so.
1: Ma chi è dal vicino a portargli il prosciutto?
0: Vabbè,
1: me lo mangio, 9 fette di prosciutto.
0: Vabbè, 9 fette, una testa e si mangia un po' tutti.
1: Vabbè, cosa assaggi con una? L'hai appena degustato.
0: Marianna Lanteri con Libera, sempre qui su Radio Sorriso. Un altro

0: questa mattinata salutiamo Alberto di Acerbis. 030 68 44 08 è il numero che dovete digitare. Ciao Alberto!
1: Buongiorno amici, ma sono tremendi. Guardate, voi siete troppo forti. Cioè, cosa è successo?
0: Cos'è successo?
1: Cioè, allora amici, l'olio Acerbis da 35 anni non c'è nei supermercati, perché tanti vanno là e chiedono se ma vorrei, non avete l'olio Acerbis? non glielo diamo perché noi dobbiamo imbottigliare l'olio fresco, portartelo a casa fresco, perché una delle tante differenze sta lì. Quindi non andate a chiedere quel supermercato se c'è l'olio Acerbis, no, imbottigliamo sulle sponde del lago di Garda. Adesso poi che l'olio è il principe della tavola, diciamoci la verità, uno spaghettino, una mozzarellina, un qualcosina di fresco, un'insalatina, due grigliate lì veloci, e lì l'olio Acerbis lì esprime tutta la sua forza, senza parlare del fatto che è ricco di vitamina E, combatte il colesterolo cattivo, favorisce quello buono e consigliato dei medici. Insomma, parliamo di una chicca. Però come tutte le cose non stanno in tanto posto, noi difatti sto facendo adesso in questi giorni, mi avrete sentito, vi sto chiedendo gentilmente, prenotatelo per settembre se lo conoscete già, se siete già clienti, perché qua è un disastro. Io a settembre non voglio aumentare i prezzi a nessuno, voglio garantirvi l'olio. Se lo volete prenotatelo subito però, chiamando questo numero 030 68 40 4 08, 84 euro, 6 bottiglie da litro, il trasporto non lo pagate. Mi permetto di ricordarvi anche Miriam. Miriam è esperta in bioimpedenza, in nutrizione, quindi quando parla di integrazione come il collagene, il vero collagene di cui siamo distributori unici per tutta Europa, l'ACE UC2, chiamate per delle informazioni quando sentite anche la sua pubblicità. Per noi è molto importante che voi abbiate la consapevolezza vera di quello che state acquistando. Fateci chiamare dal vostro medico, e chiamano tutti i giorni, loro parlano con il loro modo, sono tutti un po' termini che io non voglio neanche conoscere, ma l'ACE UC2 fa molto bene alle ossa. 030 68 40 408, vi aspetto.
0: Grazie Alberto, alla prossima.
1: Un abbraccione, ciao.

0: Diego, il sogno della farfalla, e chi salutiamo?
1: Salutiamo
0: Ermanno, chi... Ermanno.
1: Sì. Ermanno di Arta.
0: Arta.
1: Che ci ha scritto, stavo dicendo, al 345-48-45-663 tramite WhatsApp.
0: Che ridi?
1: No, così rido così. Fatto? Salutiamo Nadia che ha risposto ancora al tuo quesito.
0: Ok, buongiorno, buongiorno Iris e Giovannino. Sono Nadia di San Biagio di Callalta. Un etto di circa di prosciutto crudo sono 6-8 fettine. Dipende anche da quanto fino o grosso viene tagliato con la fettatrice. Se potete, per ascoltare il brano Mille Ricordi di Omar Codazzi, grazie mille, buona giornata. E allora tra poco ti accontentiamo. E beh, ma un prosciutto così, Iris, sottile.
1: Vabbè, sottile,
0: per forza,
1: certo.
0: Cioè, 600 euro di prosciutto, cioè, sottile.
1: Sottile,
0: sottilissimo, cioè, quasi trasparente. Ma c'è qualcuno che l'ha mai assaggiato tra i nostri ascoltatori? È uno di, forse il prosciutto crudo più costoso al mondo. C'è qualcuno che ha avuto mai, non so, il piacere, l'onore di assaggiarlo? Ci racconta un po' com'è e come mai è così costoso?
1: Allora, io no. Cioè, te lo dico già.
0: Sicuramente
1: ho assaggiato delle bottiglie magari costose, ma il vino, cioè il vino, ma non il prosciutto.
0: Però costoso sarà costoso, perché il trattamento, che la lavorazione per farlo, eccetera, e partendo proprio dalla natura, sarà molto lunga. Però magari ha un gusto anche un po' particolare, magari è molto salato, molto
1: non lo so,
0: salato.
1: Ma di che zona è il
0: iberico
1: prosciutto?
0: Iberico.
1: Ok.
0: Quindi non so. Se qualcuno poi ce l'ha a casa, non sa cosa farne, noi siamo qua.
1: Assaggiamo.
0: Cioè, noi non lo rivendiamo, noi proprio lo assaggiamo.
1: Ma noi assaggiamo anche il prosciutto che i nostri
0: poi,
1: amici
0: se volete
1: vendono.
0: Mandare. Sì, sì, Giovanni, se ci vuoi mandare un prosciutto. Lui ha detto che.
1: Già tagliato
0: occupa.
1: A fette, perché
0: sì, se no,
1: la fettatrice diventa un
0: noi
1: problema.
0: Assolutamente lo mangiamo e lo assaggiamo veramente. Ci ritroviamo tra poco?
1: Ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui sulla radio, più giovane che mai.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino. Le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera, a Jesolo, piazza Torino, dalle 20.30. Ingresso libero.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita!

0: sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Hit Universe of Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Marco Dazzi con Mille Ricordi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E se qualcuno avesse avuto l'idea di regalarci del prosciutto, ce lo può portare domani sera in Piazza Torino a Jesolo, giusto Iri?
1: Sì.
0: No, mangeremo volentieri dopo la serata un bel panino.
1: Vero?
0: Perché ci viene fame. Però non avete idea, ma noi mangiamo presto, anzi vabbè. Però poi ci viene fame perché ci muoviamo tutto il tempo.
1: È vero.
0: Ci viene fame. Quindi
1: beh, un po' di prosciutto così affettato.
0: Domani sera saremo a Jesolo in Piazza Torino con il sorriso in piazza.
1: In questo periodo anche con 2-3 pomodorini, sai, quelli piccolini, che così li puoi mangiare,
0: portate
1: direttamente.
0: Sì, sì, voi portate tutto, anche un po' di anguria di quella cubettone,
1: sì,
0: sai che è fresca.
1: Anche il melone.
0: Amici,

0: Voi sapete dove siamo e noi vi aspettiamo.
1: Ma noi siamo lì per far ballare
0: no,
1: i nostri sorrisini.
0: Infatti noi vi aspettiamo non per mangiare, ma vi anche per carità, però per farvi ballare, perché dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione e i gadget della radio più giovane che mai, con Alex, Iris e Giovannino.
1: A partire dalle ore 21 in piazza Torino, ricordiamo ancora in piazza Torino, e ricordo che ci saranno anche i ballerini del Prestige di Vigo d'Alzare a fare le coreografie.
0: Oh, che bello, almeno potrò non ballare perché ci pensano loro e
1: no,
0: io
1: vero.
0: Proverò a seguire.
1: No, non no, è vero,
0: non seguo
1: tu
0: io.
1: Dovrai
0: io
1: ballare
0: non seguo
1: lo
0: io
1: stesso.
0: La, sì, io corro, faccio bene.
1: Sì, dai, faremo.
0: Sai che è la prima serata estiva che facciamo insieme?
1: Eh sì, infatti mi mancava un po'.
0: Sì, infatti.
1: Siamo anche un po' arrugginiti dall'anno scorso.
0: Sai che ho un po' di paura perché dallo scorso anno
1: sono cambiati, è cambiato l'anno.
0: Vabbè,
1: ma non hai cambiato il partner.
0: No, no,
1: no,
0: sì, qualche dolorino in più.
1: Vabbè, quello.
0: Vabbè, dai. Cercheremo di fare il nostro meglio come sempre. Il divertimento però è assicurato, quindi Piazza Torino, Jesolo, domani sera per l'appunto con il sorriso in piazza.
1: Andiamo con Giorgio Chiavana, ancora innamorato. E salutiamo anche l'amica, scusate, Rita. Cosa stavo dicendo?
0: Amina.
1: Vabbè, dai. Rita di Magnago.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Iris e Giovannino. Salutiamo la nostra amica Rosa di Tolmezzo. Ciao Rosa, un abbraccione grande a te e grazie sempre per i tuoi messaggini, perché lei ci manda tanti bacioni, bacioni, bacioni, bacioni, bacioni.
1: Un bacione grande, grande, grande, grande, grande, grande a te Rosa. E poi salutiamo Giuliana che vuole fare gli auguri ad Isabella di Montichiari. Oggi Isabella fa il compleanno, quindi auguri.
0: Auguroni Isabella da parte nostra e ti dedichiamo la prossima canzone.
1: Eh già, questo è un grande brano, sicuramente intramontabile, arriva Champagne Brindisi nella versione di Tony D'Aloia.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Tanti auguri Isabella da parte nostra di Radio Sorriso, ma soprattutto da parte della tua amica Giuliana.

0: parti con noi, parti con me, Rodigini, questa bella novità su Radio Sorriso, ma voi potete partire con noi.
1: Eh certo, il 27, il 28, il 29 novembre.
0: Una bella preparazione al Natale con Ballando in Slovenia.
1: E insieme anche al nostro direttore Alex.
0: E sì, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra atmosfere storiche di Nova Gorica, e le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled.
1: Il tutto della quota, che costa 449 euro se prenotate però entro il 31 agosto, c'è il viaggio in pullman con partenza da Padova oppure dai caselli autostradali di passaggio per in direzione Slovenia. Due notti in hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. La visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, anche perché durante il giorno, ricordiamo,
0: siete
1: in visita, quindi due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò e poi c'è l'accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria.
0: Il tutto in camera doppia a 449 euro se prenotate entro il 31 agosto e per informazioni chiamare in orario ufficio dallo 0423 7367.
1: Ricordiamo l'agenzia, ringraziamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze.
0: E quindi partite con noi il 27, 28 e 29 novembre.
1: Affrettatevi prima che finiscano i posti, poi dite
0: bellissimo viaggio, anche perché si ci prepara proprio al Natale, beh.
1: Sì.
0: E quelle zone lì sono belle da
1: qui
0: vedere.
1: Detto fatto dal perché
0: poi
1: siamo Natale.
0: Guardate che siamo già quasi ad agosto, io lo dico perché sembra che siamo in estate piena, ma tra po' finisce anche questa. Ah, è vero, sai che sta volando.
1: Sì, infatti penso sempre che il tempo corre troppo velocemente.
0: Infatti dovremmo un po' rallentare. Rotola, Roberto Tagliani.

0: Linda Biscaro con Trai sulla radio, più giovane che mai.
1: Io me ne vado a mangiare il prosciutto, voi invece rimanete con la Iris e ci ritroviamo domani a partire dalle 8. Grazie.
0: Ciao Giovannino. Ciao.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in pancione al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella! Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: Sono le 11 e 5 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
1: Buongiorno e bentrovati. È rientrato ieri sera l'allarme con la sospensione delle ricerche per il presunto giovane che era disperso nel fiume Tagliamento. Il ragazzo è stato rintracciato a Bibione, dove era con alcuni amici, come hanno accertato poi anche i carabinieri. Il ragazzo era stato ricercato per diverse ore con barche, con l'elicottero Drago e le squadre a terra dei vigili del fuoco.
2: La Giunta Veneta ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 volta all'iscrizione di risorse finanziarie vincolate provenienti da trasferimenti statali ed europei. Il provvedimento rende subito disponibili le risorse nei capitoli di spesa, consentendo l'avvio di interventi in settori strategici come formazione professionale, inclusione sociale, disabilità, protezione civile e sanità.
1: Ieri gli inquilini di una palazzina Mestre sono stati fatti evacuare per un incendio che è scoppiato in un appartamento al secondo piano. La proprietaria dell'abitazione ha riportato lievi ustioni ed è stata assistita dal 118. Trasferiti in ospedale per accertamenti anche il marito e due giovani.
3: Gli spettacoli.
1: Castello Festival a Padova, stasera in piazza Eremitani alle 21:15, Frida Bollani Magoni. Pianoforte, tastiere, elettronica e voce.
2: Grazie per l'attenzione prestata, a risentirci alla prossima edizione.
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Sorriso!
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ci siamo ascoltati la Ragostini Band con Immagina su Radio Sorriso. A ricordarvi anche che da questa sera inizia la 52esima festa del VIN, quindi da oggi, dal 22 luglio al 29 luglio, e volevo salutare tutti gli amici, un saluto agli amici del comitato, un abbraccio forte a loro, un in bocca al lupo per la Proloco di Sant'Andrea di Campo d'Arsego, quindi 52esima festa del VIN a Sant'Andrea di Campo d'Arsego. Radio Sorriso è media partner e vi ricordiamo che insomma ci saranno delle serate anche con la bella musica degli amici del Liscio, a partire dalla giornata di domenica con Renza Glamour, lunedì Mattia Agostini, martedì Luca Roncari e mercoledì i Rodigini. Continuiamo con la musica, vado ad accontentare invece l'amico Alfonso che ci richiede Roberto Scaglioni con il valzer Brillo.

0: E Radio Sorriso in questa bella giornata ci viene a trovare Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao cara, buona giornata a tutti voi. Sì, io sono qui quando sentite la mia voce perché vi parlo di un qualcosa che io sono convinta tutti noi prima o poi ci siamo sentiti dire. Quando abbiamo tutti questi dolori articolari, andiamo dal medico, ci fa fare la radiografia e poi ci dicono: guarda, hai l'artrosi. Che cos'è l'artrosi? Non è altro che quel processo degenerativo cronico che colpisce le nostre cartilagini. Cartilagini che sono il tessuto che riveste le nostre articolazioni, quello che quando noi siamo giovani è bello gonfio, bello cicciotto di collagene, e ahimè quando arriviamo alla soglia degli 80 comincia a sgonfiarsi perché il nostro corpo non rigenera più le fibre di collagene. Ecco che le nostre cartilagini si assottigliano, abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. Parliamo di collo, delle spalle, parliamo delle ginocchia, parliamo delle anche, insomma, tutte le nostre articolazioni. Ma la natura, la scienza ci dà una mano attraverso un integratore speciale che è il nostro ACE UC2, prenotabile adesso allo 030 68 40 408. Cosa contiene? Contiene collagene nativo non denaturato di tipo 2, frassino e boswellia che aiutano i nostri dolori, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per le nostre ossa. Un'offerta specialissima per voi stamattina chiamandolo 030 68 40 408. Un mese di trattamento 35 euro, due mesi di trattamento 60 euro, tre mesi di trattamento 79 euro, ma se chiamate adesso, siete curiosi e volete sapere quanto costano 4 mesi di trattamento, per voi un'offerta speciale. In più, trasporto in omaggio e il nostro Arnia, integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, in omaggio per voi. Chiamate subito, chiamate adesso.
0: Grazie, ciao Miriam. Allora ricordiamo, ciao, ancora il numero 030 68 40 408. Possono chiamarti a tutte le ore, Miriam?
1: Possono chiamarmi a tutte le ore, anche semplicemente per avere delle informazioni, perché è importante, importantissimo capire che cosa andiamo ad acquistare. Questo per me è importantissimo.
0: Grazie, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: 030 68 40 408. E ci ascoltiamo adesso Mattia Agostini con Melodicamente sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Laura di Cervarese.

Samba Gutti Band con gli ultimi Cowboys su Radio Sorriso. Ricordarvi lo 0423 736 680, se avete piacere di parlare con me, oppure chiamateci in segreteria 0423 736 681. Saluto Dina Di Conegliano che ci ha chiamato e ci ha richiesto e ci richiede la prossima canzone che andiamo ad ascoltarci, Paolo Bertoli, la voce di Elisa con Ponte di Ferro. E Dina Di Conegliano questa canzone la voleva dedicare al marito Sante con tanto tanto affetto, e lei lo ricorda sempre sempre sempre. Grazie mille, un abbraccione forte a te cara Dina.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick dall'Angelica.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Let's go! Da Mediaworld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaworld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
5: Sorriso!
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30, ingresso libero.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ci siamo ascoltati le Edizioni Mama Music con Pensiero d'amore, Federica Cocco. Continuiamo con i vostri saluti. Saluto Deb che mi scrive: buongiorno, posso avere quale zingaro di Sonia Mori? Certo, ti accontento molto volentieri. Saluto anche Anna di Sandonà che invece prima ci richiede vino amaro dall'orchestra Sandrino Piva.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: signori, con Cuore Zingaro sulla radio più giovane che mai. Buongiorno direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, Iris, buongiorno a tutti voi. Volevo anche io ringraziare gli amici di ieri sera, perché oltre alla bella diretta con Marianna Lanteri, ed è la prima di tante dirette che faremo durante l'estate, abbiamo avuto il piacere di conoscere tanti ascoltatori.
0: È vero, perché poi noi ve lo diciamo, venite là a salutarci, venite voi da noi, perché noi non ci possiamo spostare, giustamente stiamo seguendo una diretta e quindi siete stati bravi, l'avete fatto.
1: È vero.
0: E vi ringraziamo.
1: Anche perché tanti di loro mi ci hanno detto, insomma, che non scrivono, non chiamano, ma ci seguono sempre, sì, tutto il giorno, quindi
0: grazie.
1: Grazie davvero.
0: Saluto Luisa di Monfalcone che ci richiede la prossima canzone, Luca Panama con Tic Tac, e poi saluto chi mi scrive invece, ciao Radio Sorriso, sono in autostrada col furgone per lavoro e ho bisogno del giusto sottofondo. Potreste farmi ascoltare la nuova cover di Neck dell'Orchestra Voice? Grazie Franco da Conselve, ci ascolteremo il mix di Neck dentro me Orchestra Voice. Prima però Luca Panama con Tic Tac.

Orchestra Voice con Neck Mix dentro me sulla radio più giovane che mai. Allora noi continuiamo con la bella musica. Adesso arriva il tango, arriva lui Francesco Borghetti con Tango degli Amanti.

mio sorriso ci siamo ascoltati anche il tango degli amanti. Per quanto mi riguarda è terminato il tempo insieme a voi, ritornerò domani mattina sempre dalle 10 alle 12. Vi lascio anche con la canzone richiesta da Michele Di Selvazzano, l'orchestra di Franco Bastelli con Bugiardo Amore. Poi arriverà Tiziana ad accontentarvi, voi continuate comunque a chiamarci allo 0423 736 680, oppure 81 finale a rispondere all'argomento del giorno. Oggi stiamo parlando di prosciutto. sì, lo mangiate, vi piace, insomma, raccontatecelo. Poi abbiamo parlato anche del prosciutto più costoso di tutti, cioè una cosa veramente pazzesca. E vabbè, con chi mangereste questo prosciutto se potreste deciderlo? Potreste anche mangiarlo, che è una cosa importante, forse poterlo mangiare più che altro. Vabbè, con chi lo dividereste, se lo dividereste con qualcuno? Perché insomma parliamo di un etto, quindi abbiamo accertato che sono all'incirca sulle 8 fettine. Allora, se avete piacere di continuare a risponderci anche al 345 48 45 663, vi lascio con la canzone richiesta da Michele, Bugiardo Amore, Franco Bastelli. Un abbraccio a tutti e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre, la radio che cerca sempre di accontentarvi con le vostre canzoni preferite.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Roma il 28 e 29 luglio avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Maxi rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di Scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. Preoccupano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Il presidente americano Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo rivela il New York Post. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa subito dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Questa è la breaking news di TGcom 24.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick, dall'Angelica.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: Sorriso!
13: È il momento di... Ridiamoci su!

Buongiorno, buongiorno a tutti da Tiziana, ben ritrovati amici su Radio Sorriso. Questa era la mazurka Mamma Adriana con Lorenzo Polidori. Allora, attenzione, perché adesso c'è la possibilità di vincere un biglietto valido per due persone per lo spettacolo dei Bolero Carmina Burana, che si terrà sabato 25 luglio al Festival di Maiano. Al primo ascoltatore o ascoltatrice che scriverà con WhatsApp Bolero al 345 48 45 663 si aggiudicherà un biglietto valido per due persone per assistere allo spettacolo Bolero Carmina Burana di sabato 25 luglio. Ecco, dovete scrivere Bolero al numero, ripeto, di WhatsApp, solo con WhatsApp, al 345 48 45 663. 345 48 45 663. E solo se siete interessati, ovviamente. Lo spettacolo è Bolero Carmina Burana per sabato 25 luglio al Festival di Maiano. Forza, dovete scrivere Bolero, d'accordo? Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone richiesta da Lina di Malcontenta, una qualsiasi di Galassi. Io ho scelto Rapsodia.

Insieme a te non ci sto più con Francesca Mazzucato. Ultimo appello per avere il biglietto valido per due persone per lo spettacolo Bolero Carmina Burana, che si terrà sabato 25 luglio alle ore 21 presso l'area concerti del Festival di Maiano, sempre in provincia di Udine. Ed è un appello questo anche per gli abitanti, per chi è in zona, per chi abita vicino e desidera partecipare a questo concerto inaugurale della 60ª edizione del festival, che commemora proprio i 50 anni, l'anniversario del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Pensate un po', saranno in questa grande orchestra, l'Ensemble Symphony, oltre 200 musicisti e coristi sul palco. Davvero uno spettacolo molto molto bello. Quindi, se desiderate, ultimo appello, attenzione, ultimo appello, se desiderate un biglietto per parteciparvi in due persone, valido per due persone, mandate un messaggio WhatsApp al 345 48 45 663 con scritto Bolero. E poi vi ricordo invece, domani sera, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21, si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex O, il nostro direttore, Iris e Giovannino, e con i ballerini della Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito, vi aspettiamo per ballare sotto le stelle di Jesolo domani sera. Il sorriso in piazza torna a Jesolo, in provincia di Venezia, piazza Torino, a partire dalle ore 21.

Michele Rodella qui su Radio Sorriso, ma non abbiamo ancora annunciato il quesito del giorno. Parliamo di prosciutto. Il prosciutto più caro del mondo viene prodotto in Andalusia e costa la bellezza di 4.100 euro al letto. Mettiamo che qualcuno ve ne regali un etto, non vale rivenderlo però, sbizzarritevi dai con le vostre risposte. Come usereste il prosciutto più costoso del mondo? Sempre allo stesso numero 345 48 45 663. Fatemi un bel vocale, intanto io vi propongo questo valzer dell'orchestra Ruspa, Torna in Romagna.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein.

0: voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso!
2: Care amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Dal 23 fino al 20. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Sorriso!
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Antonio Suma ci ha presentato Flashback con l'edizione di Classe 1. Allora, ritorniamo in diretta oggi qui su Radio Sorriso, parliamo di prosciutto, abbiamo scoperto il prosciutto più pagato a letto, 4.100 euro, in Andalusia a quanto pare sembra un prosciutto crudo molto molto caro. Allora, voi che cosa ne fareste se ce l'aveste fra le mani? Innanzitutto, vi piace il prosciutto e se lo usate, come lo consumate? Allora ci scrive Anna Maria: io l'affetterei con i guanti bianchi e farei pagare il biglietto d'ingresso a chi vuole guardarmi mentre io lo mangio. È la stessa cosa che ho pensato anch'io, penso che me lo mangerei io prima di tutto. Brava Anna Maria, mandate un vocale o scrivete al 345 48 45 663 con Tiziana qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di prosciutto crudo.

Romantico Blues con Lorenzo Pilat per il nostro amico Paolo, che ha chiamato allo 0423 736680. Sì, perché in mezzo a tante chiacchiere c'è anche della bella musica richiesta da voi. Anche la prossima canzone è richiesta per Alida Ferrarese ed è un sorriso dentro il pianto, richiesta invece da Adriana da Brescia.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

professionali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 13 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Bentornati all'appuntamento con l'informazione, aggiornamento di metà giornata. Cominciamo da Padova, dove un 46enne è stato identificato e denunciato per omissione di soccorso e fuga. Lo scorso 3 luglio a Padova, in via Volturno, nel quartiere San Giuseppe, aveva investito un passeggino con un bambino di 1 anno e poi si era dato alla fuga. Fortunatamente per il piccolo non ci sono state gravi conseguenze.
3: La società Edison Energia fornirà energia 100% rinnovabile all'impianto di produzione di idrogeno che Sapio ha appena inaugurato a Porto Marghera. Le due società hanno comunicato di aver firmato un contratto di fornitura, tecnicamente un PPA, Power Purchase Agreement, di durata pluriennale off-site. Significa che l'energia viene prodotta in un luogo diverso da quello in cui viene utilizzata.
2: È atteso per ottobre il nuovo piano industriale di Electrolux, lo ha annunciato il ministro Urso dopo l'ultimo tavolo ministeriale che si è tenuto a Roma. Intanto prosegue il dialogo tra istituzioni italiane, multinazionale svedese e sindacati per scongiurare gli esuberi prospettati negli stabilimenti italiani.
3: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
4: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

Ed era il valzer del titolo Festa Campestre con Gorgi Kramer, la sua orchestra famosissima. Allora, abbiamo altre richieste da soddisfare con i Barri, La mia signora bianca, qui su Radio Sorriso, subito dopo anche Bella come un fiore da Matteo Bensi.

Sì, bravo Matteo Bensi, bella come un fiore la canzone che abbiamo ascoltato perché richiesta. Buongiorno nuovamente, siamo entrati nella seconda ora, buon pranzo se state pranzando qui a Radio Sorriso. Oggi si parla di mangiare, ma anche di prosciutto soprattutto. Allora, dopo Anna Maria che dice io affetterei questo prosciutto crudo da 4.100 euro a letto con i guanti bianchi, invece ci scrive Andrea: altro che panino, lo metto in una teca in salotto con l'allarme, ogni tanto lo guardo e sospiro, non lo mangerei sicuramente mai, guardare e non toccare. Simpatico Andrea, perché vi stiamo chiedendo proprio questo: cosa ci fareste con un prosciutto che costa così tanto? Lo mangereste? Lo dareste ai vostri amici? Lo mettereste in una teca? Come fa Andrea? 0423 736 80 per la vostra opinione o per la vostra richiesta musicale, meglio anche se con un vocale, oppure lo scrivete al 345 48 45 663. Fateci sapere, intanto noi ascoltiamo della bella musica insieme a voi. Adesso è la bellissima Giusy Mercury con Il sapore del sale.

A proposito di prosciutto crudo, allora Renato di Villa del Conte dice che farebbe volentieri una bella cena a base di prosciutto crudo, però solo se ci vado io con me, simpatico, col vin moro. Ecco, mi raccomando Renato, quando sarà chi può dirlo, potrebbe anche succedere. Intanto ci ascoltiamo, grazie a te, Africa con Monica e Francesco dei Rodigini, e subito dopo la richiesta di Maria di Marghera per Quelle notti con Mister Domenico.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Baroni, grazie al tuo cuore. Domani sera l'appuntamento ai

preso in piazza. Domani sera, giovedì 23 luglio, grande serata con la musica delle grandi orchestre, divertimento, l'animazione insieme con i nostri Alex, Iris e Giovannino, i ballerini della scuola di ballo, della scuola di danza Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è gratuito. Continua dunque la straordinaria estate 2026, tutta da ballare con Radio Sorriso. L'appuntamento domani sera a Jesolo in Piazza Torino con il Sorriso in Piazza. E questo, cari ragazzi, con Alex e

0: tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sorriso.
6: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: E ora dello sconto alla rovescia.
10: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sempre per lo stesso motivo, in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e il Bivio A4 tangenziale nord di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra il Bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Castel San Pietro per traffico intenso. È tutto.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
17: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
20: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con l'orchestra di Luca Roncari, una simpatica combia.

Spolo, Cervo a primavera. Ciao Dani, un abbraccione. Finale insieme, cari ragazzi, pronti per il...

0: Ecco, non cambia più. Bene, cari sorrisini, eccoci in addirittura d'arrivo per quanto riguarda il viaggio musicale di oggi. Viaggio naturalmente che riparte domani dalle 14. Saluto la signora Carlotta che vi accompagnerà ovviamente con tutti i colori della musica. Buon pomeriggio a lei, signora.
1: Buon pomeriggio, sorrisini. Buon pomeriggio, signor Claudio.
0: Ha messo un po' di crema.
1: Ha messo un po' di crema perché vede che ho la dermatite sui piedi.
0: Ah, lei è sempre delicata.
1: Non ha più anche gli anellini, togliere gli anellini, mettere la crema, rimettere gli anellini.
0: Quando inizia il programma è tutta sistemata e a posto,
1: sì,
0: signora Carlo.
1: Oggi mi sono ingioiellato, ho messo anche i braccialetti che
0: c'è un motivo troppo particolare per il quale
1: questi braccialetti sono fatti con le pietre che riequilibrano i chakra, e siccome oggi ero un po' così mal svegliata, ho dormito male, mi sono svegliata male. Mi serviva qualcosa che mi tranquillizzasse.
0: E allora questi braccialetti cosa fanno?
1: Hanno le pietre che agiscono sul sistema nervoso, sull'aura.
0: Aura non c'è però.
1: No.
0: Ha capito.
1: Signor Claudio.
0: Questa è uscita. Allora le sistemano tutti i chakra.
1: Mi sistemano, sembra. Non so, però è bello che poi ci sono carini. C'è un elefantino. Vabbè. E quando vedo gli elefantini
0: peso di voce. Sì, mi dica.
1: Penso sempre al mio fidanzato.
0: Ecco, che bravo. Ok. E sente che i chakra si sono sistemati. Insomma,
1: guardi, oggi sono stata bravissima perché prima in pausa sono andata a fare delle commissioni e sono passata
0: per dove?
1: Davanti alla gelateria.
0: E si è fermata, spero?
1: No.
0: Niente da fare. Come si fa a tirare dritto davanti a una gelateria o davanti a una pasticceria?
1: Con molta forza di volontà e con
0: l'aiuto. Ma tanta, io non ce l'ho, io mi fermo, ovviamente.
1: Io con i miei braccialetti.
0: Ecco, del chakra lei si è. Va bene, chakra di qua.
1: Ho pensato al mal di stomaco che ho avuto negli ultimi giorni. Ho detto, no, guarda,
0: vabbè.
1: Ci manca.
0: Le manca qualcos'altro, signora Carlotta? No,
1: no. Però appunto sto praticando l'ascetismo alimentare. Non sto mangiando schifezze, dolcezze.
0: Neanche un po' di vaniglia?
1: No, ma.
0: Niente
1: perché?
0: Vaniglia che ci.
1: Perché? Tra
0: il reggaeton della sogna.
1: Tra un paio di settimane parto per la Sicilia, dove non conosco nessun carmelo, almeno non da quella
0: signora
1: parte.
0: Carlotta, lasci
1: però il cannolo
0: il cannolo siciliano è
1: signor Claudio, allora, a Palermo c'è un posto dove fanno dei cannoli di queste dimensioni. Non sto scherzando, per gli amici a casa che non mi vedono, mato con le mani una distanza che mi va più o meno da spalla.
0: Sì, che se lo faccio io, poi lei invece, eccolo il signor Claudio.
1: Sicuramente non intende il cannolo.
0: Fermiamoci qui. Ma, signora Carlo, lei sta uscendo. Ma se lo faccio io, allora lei mi sgrida perché
1: No, ma perché di solito lei fa un altro gesto, quello con la mano, si indica la spalla.
0: Va bene, signori, Sonia De Castello, lei oggi ha altro che

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh, oh, oh!
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatori specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Andremo a prenderci le stelle con Davide Montali qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buon pomeriggio, sorrisini. Da Carlotta, come sempre, stiamo assieme un'oretta e mezza, dalle 16.30, che in realtà sono le 16.40, fino alle 18. E che cosa facciamo in questa oretta e mezza? Beh, intanto ascoltiamo tanta bella musica, come sempre, quella che volete voi, quella che richiedete voi allo 0423-736-680 o 736-681. Se poi desiderate anche partecipare all'argomento di oggi, beh, oggi si parla di prosciutto. Oh. Ma come, direte voi, ma come di prosciutto? Cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, hanno identificato il prosciutto crudo più caro del mondo e viene dalla Spagna, viene prodotto in Andalusia, dove vive mio fratello, quindi me ne farò portare un pochino, un regalino, visto che costa la bellezza di 4.100 euro alla coscia. È un po' tantino, effettivamente, Però... posso dire, ogni tanto mio fratello porta il prosciutton spagnolo, ovviamente non questo mega galattico, però porta già insomma dei prodotti con una qualità prezzo decorosa. Beh, posso dirvi che danno la paga a tutti quelli che abbiamo noi qui in Italia, a gusto mio. Vabbè, poi c'è chi è più patriottico anche sul prosciutto, ma se uno ci batte, io onore e giustizia alla Spagna del prosciutton. Quindi, miei cari amici, la domanda è: ma voi cosa ci fareste con un cosciottone di questo prosciutto? Non vale venderlo? Come ve lo mangiate? Ci fate la carbonara così a sfregio? Fatemi sapere, potete farlo anche con un messaggio al 345 48 45 663, mentre noi iniziamo a ballare in compagnia di Ruggero Scandiuzzi e il Fox. Non dire no.

E salutiamo Pietro di Verona con Quella carezza della sera e altri bei successi dei New Trolls insieme a Lara Agostini Band qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Facciamo un salto in Sardegna, eh sì, dove ci sono Davide e Roberta a Cala Gogone, Sardegna. Mi hanno mandato anche la foto ed è una cosa spettacolare. Loro volevano ascoltare il valzer Rubacuori e ce lo sentiamo veramente tra pochissimo, perché prima Fatalità già in programma una canzone molto bella che si intitola Dolcissima Sardegna. Marco e Alice, eccoli qua, quindi introducono e poi arriva il valzerino.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17 e 0 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Con l'approvazione alla Camera, dopo il voto favorevole del Senato della scorsa settimana, dello schema di intesa preliminare per l'autonomia del Veneto, il percorso avviato dalla nostra regione compie un passaggio importante. Così il governatore Alberto Stefani, per un modello istituzionale che punta a valorizzare responsabilità ed efficienza, aggiunge il presidente. Traffico di sostanze stupefacenti. Nel bellunese due persone, entrambe residenti nel Trevigiano, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di anfetamina, mentre altre tre, di cui due trevigiani e una lecchese, cittadina brasiliana, sono state denunciate nell'ambito di un'indagine sul consumo della droga sintetica MDPV, potente psicostimolante. Si cambia argomento. Torna Jesolo Air Show. L'edizione 2026 si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 settembre lungo il litorale della località balneare adriatica. Il tradizionale spettacolo aereo che annualmente è seguito da decine di migliaia di spettatori e spettatrici per assistere alle evoluzioni di decine di pattuglie aeree acrobatiche provenienti da tutto il mondo, tra cui la Fursan Al Amarat dagli Emirati Arabi Uniti. È tutto.
1: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni

mister Domenico, quando fa notte ed eccoci qui tornati sulle frequenze di Radio Sorriso a salutare Antonio in provincia di Varese, che manda un saluto a Valerio. E a proposito della domanda di oggi, vi ricordo che oggi vi chiediamo così: che cosa ve ne fareste di un cosciotto del prosciutto più costoso del mondo, posto e considerato che non è permesso venderlo in questa ipotesi, ecco. Beh, gran poco se ne farebbe Antonio, perché lui preferisce i prosciutti italiani, che sono un po' più dolci rispetto a quello spagnolo, che è più aromatico, più saporito. Saluto anche Franco, che rideva del fatto che io avessi fatto la battuta con la carbonara e ha detto, visti insomma gli ultimi sviluppi calcistici, beh, scommetto che in Argentina farebbero volentieri la carbonara con il prosciutto più costoso del mondo. Però effettivamente diciamo che siamo noi italiani che siamo molto puristi della materia prima, che con certe cose si può fare solo quella ricetta, oppure si mangia in purezza, biribim biribà. In Spagna magari effettivamente non con quello più costoso del mondo, però con i loro buonissimi prosciutti ci fanno le crocchette fritte, per dire, che in Italia dire fai la crocchetta fritta col prosciutto crudo potrebbe sembrare un po' un'eresia. E lì sono un po' più liberi, e devo dire che io le ho mangiate e sono pesantissime, però anche molto molto molto molto buone. Andiamo a ballarci un altro valzerino, avete voglia? C'è Fabio Barbero da San Liscio 26 con Labirinto.

0: Cari amici di Radio Sorriso, rieccomi in diretta con Primo Loro dell'Argenteria La Pagoda. Devi sapere che giusto ieri sera parlavo con una mia vicina di casa e parlavamo di matrimoni, ma c'è ancora gente che si sposa, che affronta il matrimonio, che pensa ancora ai regali, perché quando ti organizzi il matrimonio devi pensare anche, che so, alle bomboniere per gli ospiti.
1: Ma certo.
0: Devi pensare alle bomboniere, che poi sono quelle più belle, un po' più grandi, per i compari, no?
1: Esatto,
0: i testimoni.
1: Esatto.
0: E in fatto di bomboniere e di cose che riguardano il matrimonio, qui caschiamo naturalmente in un posto fantastico, perché da te, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Esattamente, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ci sono ancora ragazzi e non più ragazzi che si sposano, che fanno questo passo importante. Comunque, anche per chi poi va al matrimonio, trovate dei regali bellissimi. Voglio sempre ricordare questo, apro e chiudo una parentesi, lo dico tante volte, ma non associate l'argenteria a un qualcosa che è inarrivabile, che costa troppo. Assolutamente no, perché comunque nel nostro negozio, nel nostro spazio, abbiamo tantissimi altri oggetti, che va dalla cornice all'oggetto in cristallo con l'argento, tutta roba bella, ripeto, bella, moderna, con un design ricercato. Non pensate al vecchio cristallo col blasone d'argento attaccato, assolutamente no, tutte cose completamente belle, all'avanguardia del momento.
0: Quindi, avete capito, ragazzi in procinto di sposarvi, di fare questo passo importante, sappiate che l'Argenteria La Pagoda è il consiglio che io spassionatamente mi sento di darvi, anche perché ho visitato lo spaccio, il negozio, e c'è veramente di tutto, insomma. E se poi avete delle idee particolari, volete fare degli oggettini particolari, magari per i vostri compari, su disegno vostro, ecco, lo portate primo in 2, 2, 4 e 4, 8, insomma, riesce a realizzarvelo, farvelo vedere, poi metterlo in opera. Quindi Argenteria La Pagoda, siamo a Tezze sul Brenta, poco distante da Bassano del Grappa, in via Campagnari 13, telefono
1: 0424 560243.
0: Alla prossima,
1: buona giornata.

Era Chicco De Matteo con il mutandine di seta nera qui su Radio Sorriso. Sono le 17:20 e probabilmente lo sono anche a casa vostra, a meno che non abitiate, no, volevo dire in Spagna, ma in Spagna hanno il nostro stesso fuso orario, eh? Oggi si parla di prodotti spagnoli, nella fattispecie del prosciutto più costoso dell'universo, ovvero 4.100 euro un cosciotto di prosciutto. Voi lo vorreste assaggiare e che cosa ci fareste? Perché oggi vi chiediamo proprio questo: se vi regalassero questo cosciottone di prosciutto, come lo usereste? Cosa ci fareste? Cioè, lo mangereste in purezza su una fetta di pane? E in tal caso che tipo di pane? O ci fareste degli involtini con dentro gli asparagi, che ne so? Provereste a grigliarlo o rigorosamente solo a crudo? Fatemi sapere che sono curiosa. Io nel frattempo vi faccio ballare ancora, dite. Beh, siamo qui apposta, ragazzi, siamo su Radio Sorriso. Se volete ballare, questa è la radio giusta, perché adesso parte la mazurka con Baiardi e Macarena in Nadia, e ne approfitto per salutare tutte le Nadie in ascolto. Se vi chiamate Nadia e non avete mai chiamato Radio Sorriso, beh, questo è il momento giusto per farsi sentire.

E c'è Lorenzo Pilat con Cuore da bambino qui su Radio Sorriso, salutando Gildo che ci chiama dai Colli Euganei. Ciao Gildo, buon pomeriggio a chi si è appena connesso, buon pomeriggio a chi è con noi dalle prime ore del mattino. Vi ricordo che giovedì 23 luglio, ovvero domani, siete pronti? Domani c'è l'appuntamento dell'estate, uno dei tanti in verità, il Sorriso in piazza naturalmente, sto parlando di quello. Domani sera siamo a Jesolo in piazza Torino dalle ore 21 con Alex, Iris, Giovannino e i ballerini della scuola Prestige di Vigo d'Arzere. Ingresso gratuito, si balla sotto le stelle dalle ore 21, c'è divertimento, animazione, gadget, tanta bella musica, tanto ballo. Cosa volete di più? Correte a Jesolo in piazza Torino domani sera, mi raccomando, vi aspettiamo numerosissimi. Adesso c'è Michele Ranieri per voi con Tevere Hotel, e in tal caso credo non sia a Jesolo ma a Roma, quindi anche tu Michele, se sei a Roma, prendi le tue gambine e vieni anche tu a Jesolo al Sorriso in piazza.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Sorriso!
4: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: Ultimissime da Piazza Affari.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

Sembra molto faticoso il giro in bicicletta con Piero il ciclista. Era l'orchestra Ringo Starr. Allora, dopo il giro in bicicletta con Piero serve un bel panino col prosciutto, questo jamón che dalla Spagna ci viene a costare anche una bella sommetta, insomma. Volevo salutare Alberto che mi dice: io con un cosciotto di quel prosciutto lì, beh, probabilmente intanto lo rinchiuderei in cassaforte e poi pian pianino con la mia affettatrice me lo gusterei. A me piace mangiarlo così, senza nulla, magari su una fettina di pane se proprio voglio fare uno spuntino più corposo, però per me come il prosciuttone spagnolo non c'è assolutamente nulla. E allora un saluto Alberto, un bacione a te e un bacione lo mandiamo anche a Rita di Padova che voleva ascoltare Diego Zamboni con Io non mi arrenderò. Eccola che parte una bella cumbia.

A ritmo di tarantella con Roberta Cappelletti, avanti tutta, abbiamo ancora pochi minuti e li passiamo continuando a ballare naturalmente. Arriva Federica Cocco con la sua orchestra, qui canta Alex Villani, Ogni volta che ci sei.

0: E con l'orchestra Bagutti e il Pomo d'Adamo siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Ma non vi preoccupate, è già arrivata Antonellina che vi tiene compagnia fino alle 20. Buonasera!
1: Buonasera Sorrisini, buonasera Carlottina.
0: Allora, oggi si parla di prosciuttoni, lo sapevi?
1: Sì.
0: E a me è venuta fame.
1: Beh, anche l'orario dell'aperitivo.
0: Eh sì, tu cosa ci faresti con un cosciottone del prosciutto più costoso del mondo?
1: Allora, vedrei di centellinare le singole fette. Però magari una cena in famiglia.
0: Eh sì, condividerlo poi, anche perché è tanto un cosciottone,
1: sì.
0: Ti dura, rischi di mandarlo.
1: Esatto, che ti faccia la muffa, diciamo.
0: Esatto. E allora, Sorrisini, continuate a parlarne con Antonella. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre 16.30, sempre Radio Sorriso. E fatalità, visto che ci salutiamo col paso doble. Sonia De Castelli e Spagna. Andiamo a mangiarsi questo prosciutto. Olè!

0: Avete ascoltato I colori della musica. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio.
1: È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da.
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Ben trovati da Mattia Venini. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sgomberate. Maxi Grandine paura invece ieri sulla 13 nel Ferrarese. Auto distrutte e feriti. Danni ingenti anche per l'agricoltura. La giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Dura protesta dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Allarme di OpenAI. Alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. L'indiscrezione del New York Post: Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'ONU. Il presidente americano ritiene che il numero uno della FIFA sia rispettato da tutti e che abbia un'abilità speciale nell'unire le persone. Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: 0423 736680. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Momento di cocktail di sera.

Lo chiami amore Luigianna? Buonasera Sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Abbiamo aperto appunto con Lo chiami amore. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato in questo pomeriggio di mercoledì 22 luglio e proseguiamo con tanta buona musica, le vostre richieste, i vostri desideri in musica al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Proseguiamo, dicevamo, con la musica. Andiamo ad ascoltarci Gianni Drudi, un Alli Galli da ballare insieme, e andiamo con Sempre a Galla.

La bionda e la bruna, Lida Ferrarese con Cristina alle 18:17 e andiamo in quel di Bosco Chiesa Nuova, quindi siamo in provincia di Verona, andiamo a salutare l'amico Tony che si sta preparando per una serata danzante e ci ha richiesto la prossima canzone. Andiamo ad ascoltarci Rossella Ferrari Casanova con Chiquitita.

La Danimos Band con Cerco un centro di gravità permanente. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche e le vostre richieste: 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. E oggi stiamo parlando, come diceva prima, si parlava prima con Carlottina, stiamo parlando del prosciutto crudo. Questo perché? Perché dopo vedremo c'è un tipo di prosciutto crudo che è stato venduto ad un prezzo diciamo esorbitante, per non dire salato. Ma andremo a parlare di cibo, di questo tipo di prosciutto crudo, e capiremo che tipo di prosciutto a voi piace prevalentemente. E intanto andiamo avanti con la buona musica, andiamo a salutare l'amico Renato da Villa del Conte, una buona serata anche a te, e andiamo ad ascoltarci una mazurka, Stefano Capitani con La Mazurka della Noia.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736680.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
14: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era appunto Lara Agostini Band con il brano Immagina, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vi stavo parlando appunto dell'argomento del giorno che è stato introdotto questa mattina dai miei colleghi e che parla di questo prosciutto crudo che è prodotto in Andalusia e costa 4.100 euro al letto. E vi chiederete perché. Ne vengono prodotti solamente 80 pezzi di cosce all'anno e il prezzo lievita così per la lavorazione. Ha 10 anni di lavorazione per arrivare sulle vostre tavole e praticamente sono la crescita di questa particolare razza suina ha fatto sì che nel momento in cui si inizia la lavorazione, per renderlo morbido prima e successivamente gustoso, devono essere applicate determinate spezie, deve essere tenuto all'oscuro in una grotta, quindi c'è una particolare lavorazione dietro. E io vi chiedo, con questo prosciutto crudo che cosa ci fareste? Lo condividereste con gli amici, con i familiari, oppure magari lo terreste gelosamente custodito nel vostro frigorifero? Ma soprattutto vado a chiedervi, pensando a quello che avete trovato sulle vostre tavole, magari invitati fuori ad un pranzo o quant'altro, qual è la cosa più costosa che secondo voi avete mangiato nella vostra vita? C'è chi dirà ovviamente il tartufo e là apriremo un ramo a sé stante perché anche quello andremo su di prezzo, però io sono veramente a chiedervi cos'è la cosa più costosa che avete sulla vostra tavola, che avete mangiato, degustato nella vostra vita. Fatemelo sapere al 345 48 45 3 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale. Parlavamo del prosciutto crudo che arriva dall'Andalusia. Andiamo ad ascoltare Andrea Fiorini con Andalusa.

0: mai.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: lascia le bocce e si versa il caffè.
1: Radio Sorriso.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Dal 23 fino al 29 luglio, festa.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: situazione può incolpare solamente te, perché se lei ti ha lasciato, una ragione certamente c'è. Pensaci e troverai le risposte che cerchi.
1: Non son stato mai geloso,

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 23:02.

0: sorriso più giovane che mai. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Domani sera Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Domani sera a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio. È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie della notte. È stato rinnovato il contratto per i lavoratori degli enti locali. Ci sono aumenti medi mensili che possono arrivare a 152 euro lordi. Il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo.
3: Arriva oggi a soli 6 mesi di distanza dal precedente rinnovo, quindi un risultato straordinario per le 403.000 persone che lavorano negli enti territoriali e che sono una risorsa fondamentale per la pubblica amministrazione italiana.
2: Maxi sequestro del NAS dei carabinieri di Pet Food, cibo irregolare venduto anche sul web. I controlli hanno riguardato centinaia di strutture, 58 di queste sono risultati irregolari, segnalate 56 persone alle autorità amministrative. Lutto a Hollywood, se n'è andata a soli 19 anni l'attrice Kylie Huttle, star di Godzilla, sordomuta dalla nascita. Il suo esordio avvenne in Magnum P.I., quindi il ruolo in GIA, in grado di comunicare col linguaggio dei segni con Godzilla. È tutto, buonanotte.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:02.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan, ben trovati. Crisi Russia-Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che a Manila si appresta ad incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver sostituito il comandante in capo delle forze armate Oleksandr Sirskiy, nominando al suo posto Mikhailo Drapavci. Emergenza incendi in Sicilia. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento, dove oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. A Palermo incendi ed interruzione del servizio elettrico, situazione critica anche nel Catanese. Si cambia argomento. In arrivo due dischi di Andrea Bocelli. A 30 anni dall'uscita dell'originale, il 25 settembre sarà distribuito Romanza nel 30° anniversario, edizione celebrativa dell'album che nel 1996 portò l'artista sulla scena internazionale con quasi 20 milioni di copie vendute. Il 20 novembre invece sarà distribuito Rarities Collector's Edition, cofanetto in edizione limitata con 3 album inediti e altri